0: Ai sei la mancia, mi chiamo Fanta, sono anche se mi sta per essere la mezzi, poi vai a provare.
1: Fanta, sono anche se mi sta per essere la mezzi, poi vai a provare.